senza ori, senza paglia, senza amori, senza amori, senza, senza, l'assenza di ori, di paglia, di tutto e di più.

una di loro gli tagliò la testa e la mise nel paniere. E la mise nel paniere, la portò in giro, in trofeo, così come si suonano i sonagli. E tutti a fare il lutto del re, il lutto del re. Me ne andavo per i campi, me ne andavo per i campi, me ne andavo per i campi. E quel paniere l'ho rinversato sull'erba, sull'erba, sull'erba, sull'erba. E tutti i pezzettini già verminosi non dicevano più nulla e non avevano nessuna corona in testa. E io gli dissi a quei pezzettini: vi seminerò come grano, vi seminerò come fiori, vi seminerò come messe che ci donerà da

E la monglesa se ne andava in giro con il suo paniere, con la testa del re tagliata. Tagliata a pezzettini. Come la carne che si mette nel frigorifero e che poi si dona ai cani, ai cani. Una truffa di cani che la seguivano perché sentivano l'odore di marcio di quella testa muscolente tagliata a pezzettini. A pezzettini! La semineremo come grano. La

Sono diventata matta. Un cavallo è diventato il mio riparo. Un cavallo come quelli di Napoleone. Squarciati, fumanti. Fumanti, fumanti, fumantini. Come fumano questi cavalli. Com'è caldo questo riparo. Com'è bello stare sotto un cavallo.

un'altalena, si ribalta, si frena. Piedi per terra, i piedi, i piedi, i piedi.

fate venire le prefiche, fate venire le cantore, fate venire tutte quelle che sognano di liberarsi.